0: un album poétique et musical sorti en 1977, version italienne de Je te donne, sorti un an plus tôt.
1: Questa parola.
0: Soyez les bienvenus.
1: Che ride in faccia alla miseria. Che ride anche quando è seria. Che ti va bene se la canti. Che colla in te quando ti incanti. Questa parola. Che fa virtuose le sconcezze e crea il potere nelle piazze.

Questa parola che popola la solitudine, che muore in riva all'abitudine e che si fa prima di dirla, che si dice se non c'è niente da dire. Questa parola che rende gli uomini fratelli. E le donne dai bordelli, che rende gli uomini fratelli, che toglie le donne dai bordelli. Questa parola, questa parola, questa parola.

0: piove a giugno.
1: Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per

piangerai, ma io non cambio idea. Come dice Verlaine al vento malvagio, son venuto.